se di questi zingari in arrivo potesse preparar qualche accidente e intrigo sufficiente mi presentassi per un dramma intero, un bel quadro farei tratto dal vero. Abbandonar bisogna il pensiero sopra i capricci della bella

0: intesi ogni cosa, voi siete zingarella spiritosa. Qual è la vostra patria?
1: E Filomena del Caucaso mi fonde.
0: E qual ventura da si lontane terre qui vi tragge raninga?
2: I casi nostri sono un romanzo.
0: Buono, sarete stata certo in qual

0: bel pensier mi viene che può farvi felice.
1: In qual maniera?
0: Debbe arrivar stasera certo principe turco, il quale viaggia per visitar l'Italia ed osservare i costumi europei. Pochi giorni qui resta, poi ritorna in Turchia.

0: la zingara amante nome buffo il carattere ma bello interessante e teatrale il principio dell'opera ma non ci vedo l'intreccio naturale poeta don Narciso come siete qui solo io mi credea della frilla in compagnia e ne nego ma poi presi altra via ditemi la vedeste
1: io no
0: volei a qualche intrigo che mi tien nascoso
1: pensa il servente cavalier geloso
0: scopri un terreno mi potrebbe offrire qualche bel episodio all'incostante son venuto in odio amici soccorretemi consigliatemi io son fuori di me
2: perché che avvenne mai
1: e cosa c'è
0: in questo punto io vidi mia moglie con un torto

0: crudele. Sei lì, davvero,
1: amante della zingara?
0: Perbacco, questo arrivo improvviso è un bel colpo di scena. Il dramma è fatto. Apollo, ti ringrazio. È matto, è matto.

e so farsi rispettare i mariti non maltratti e i mariti non maltratti che so farsi rispettare i mariti non maltratti e i mariti non maltratti che

0: non si dà
1: curva
0: non di meglio non si dà ma tu prima c'è la prima ma non è il poeta del trigo che c'è la prima ma non è il marito ma studio che prenderò ma non è il marito

trova un uom di paglia. Il poeta ha ragione, e la pazienza la virtù dei somari. Alla fin son io che devo comandare in casa mia, o quel turco o mia moglie vada via.

0: tanti bottoni amari mi si fanno inghiottir.
1: Con chi l'avete?
0: Con una donna pazza, bizzarra, capricciosa, che per disgrazia...

0: proposito, amico, senza molto cercarti, io qua ti trovo. Gran cose devo dirti.
1: Intrigo nuovo.
0: E grandi cose anch'io bramava dirvi, appunto.
1: Io mi ritiro per schivare ogni impegno e notar tutto.
0: Io t'ascolto.
2: Parlate.
0: Ben principierò. Quant'anni sono che con donna Fiorilla mi unisce il matrimonio?
2: Tra poco saran sei.
3: Alma Geronio.
0: Amor che passa un lustro deve stancare assai.
2: Infatti, sono stanco, ma stanco molto.
0: E il matrimonio è un gran peso fra voi.
2: Lo sa ciascuno che lo sente sul dosso.
0: Io vengo, amico, ad offrirti un rimedio, a cavarti l'impaccio. E non dovrai per il riposo tuo faticar molto.
2: Ma come?

invece di pagarla, ed invece di pagarla, il bucone che sopporta fa questo da ammazzare. Sì! Sì, che fa questo, questo, questo da ammazzare. Il bucone che sopporta, ed invece di pagarla, il bucone che sopporta fa questo da ammazzare. Il bucone che sopporta fa questo da ammazzare. Ma dovrebbe paventare che invece di ammazzare succedesse che dovesse ammazzare un minestrale. Sì! Sì, che succedesse che dovesse ammazzare un minestrale. Ammazzato, ammazzato. Ma dovrebbe paventare che invece di ammazzare succedesse che dovesse.

credea che questa scena dovesse accelerar la conclusione, ma l'affare va in lungo e qui fa d'uomo che venga presto lo sviluppo e venga naturale poi finir con un uomo di morale. Oh mio cervello, ti affatica e suda, inventa il dramma mio come si chiuda.

0: ingrata, mi scacciate. Ebben, io partirò. Addio. Mi lascia andare.
1: Davvero? E parte?
0: Politica ci vuole.
1: Ci vuole.

0: cosa c'è?
1: Gran novità!
0: Spiegati!
1: È preparato, amico! Rapimento!
0: Che dici? È il vero, io sento!
1: Ad un festino Fiorilla deve andare e vi l'attende mascherato Selim, che di ridurla spera a partir per la Turchia.
0: Che ascolto!
1: Voi, da turco,

la soma diventar caimacan contro sue voglie. E per chi? Per quel diavol di mia moglie. Ma che moglie la mia? Consueto è un satanasso in carne ed ossa. Ma più ci studio sopra, sempre meno l'intendo. Ma chi m'aiuta con stilto mio vorrei robusto e

0: forse sdegnata siete perché venni un po' tardi. Mille maschere intorno io mi trovai.
1: Disimpegnarmi almeno, dovevate più presto.
0: Via, perdono, io.
1: Traditore, son tutta in fuoco.

già arrivata e già seco è Selim. Ma come? Un altro Selim qui vedo e quella pur mi sembra Fiorina. E pasticcio è questo qua.

0: la moglie, si può dar di peggio. Ma Fiorilla era mia, sono sicuro, e aveva un tipo mascherato seco che quel turco pareva. Tutto è scoperto, era Narciso. E come poté Narciso?
1: Di Fiorilla, amante erantegli.
0: Che dici? E io, buffone! Io lo facevo entrare liberamente.
1: Gran cecità!
0: Non accorsi di niente! E adesso che ho da fare?
1: Io ve lo dirò! Ora dovete ricorrere al notaro e fingere, senza altri complimenti, di rimandar Fiorilla ai suoi parenti.
0: Ma se ostinata sprezza il mio finto divorzio, e se col turco ella partir risolve, ah, caro amico,

0: andate a prendere ciò che hai preparato.
1: Dimmi, come si
0: dice? Egli è occupato.
1: Come?
0: Con zaina si è pacificato. Anzi, fra poco e i parti con essa per Turchia. Nota tutto ed osserva, con musa mia.

0: corpo e non tenir l'effetto.
1: Amici, un sol momento possiamo solo bramare e riposarci qui a casa.
0: Certo, aspettate! Questa lettera a voi manda il marito.
1: Guarda, Brincia, leggiamo! I vostri cenci vi mando, e in casa mia più non vi voglio. Essa è chiusa per voi. Dimenticate d'esser stata mia moglie e il rosso vostro seppellite in Sorrento.

0: lacrima, sospira, ella è pentita davvero.
1: Non ve lo dicea, perché è stato indeciso, andate innanzi.
2: Geronio, come quel, par che sia avanzi.
0: Fiorilla, poverina.